Loro. Loro, Loro, Loro, Loro. Oh, Loro. Punk. Loro, der Ultra-Kurzwellenbrecher.

spento, lo lascio lì dov'è. Dal finestrino il film è surreale, da Louis Buñuel. Arrivi in hotel e la stanza si accende, è quasi mattino, c'è sempre una penna sul comodino.